0: Tenemos el playlist de esta temporada seleccionada para vos.
1: Reflejos 97.
2: Ho dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col

vado a casa, va. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.